0: Sim, Johnny! Morcego disse que hoje é dia de rock! Bora, Johnny!
1: Morcegão, FM.
2: A tutti gli italiani che piacciono il rock, sentono...
3: Morcegão FM.
4: Per tre... Per tre... No! E che musica vuoi sentire, papà? Che vuoi sentire? I Zeppelin. Mannaggia, ma perché dobbiamo sempre sentire i Zeppelin?
5: Ladies and gentlemen.
6: Ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies and gentlemen.
10: Led Zeppelin.
11: Thank you very much. I'd like to introduce Led Zeppelin to you. On bass guitar, John Paul Jones. John Paul Jones. On drums, John Bonham. Lead guitar, Jimmy Page.
12: Morcegão FM.
13: Led Zeppelin.